0: Bertang selu sori yonglu ta song ton dewi ne ri ju tap tang
1: jong chue khang ta di song hi ji ni di ta lang tuen no ni ling mo ye
0: sing na ba ta ta che che sing yi ba ne kham ki lung tin che de tang lang tuen hi bi le chin de le
1: che nam bi de ta lang tuen si bi kham ki lung chin sing ju ro ga xiao
0: na zui che che lu sen nin che de tang la sen ke xie jin ye
1: 치지 나츠린 틸라 도난시죠 마지바누루